Celebramus missam de memoriam sancti dominici presbiteri cum prefazione de sanctis virginibus et religiosis.